tramite il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

alla risbara, guarda verso il mare, per lei figlia di droghieri, penso che sia normale, porta una lametta al collo, vecchia di 100 anni, di lei ho saputo poco, ma sembra non inganni, e un errore ho commesso, dice, un errore di saggezza, abortire il figlio del bagnino e poi guardarlo con dolcezza, ma voi che siete a Rimini.

visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

cuore ci vivo, con gli occhi mi esprimo, con la bocca racconto una storia, sul foglio ci scrivo, col sole mi sveglio, coi ricordi alimento memoria, col dolore ci cresco, con le chiavi ci apro, sulla strada mi perdo, col silenzio mi annoio, con lei mi emoziono, nel letto ci dormo, con le mani lavoro, col naso respiro l'odore, nel piatto ci mangio, coi sensi ci vedo, coi passi ci faccio rumore, sicuramente questo tu lo sai.

Yeah! Stavo baciando la solita donna che bacio sempre di giovedì, quando ne incontro una più bella che non vedevo da venerdì. Mollo la prima per la seconda, ma non ho il tempo di respirare, che sulla porta vedo la terza che con la forza mi vuole amare. Raccontala

0: ciao Sara! E dove ti va con quel popò del careo?
1: Vado alla Conrad di Sant'Alvise, visti pressi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisse più.
0: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a tua zia che andiamo anche a noi altri.
1: No zio, non occorre tutta sta pressa. I pressi sono bassi tutto l'anno.
0: La convenienza, tutto l'anno.
1: La Conrad di Sant'Alvise.
2: Ma guardi, signor Rovazio, in mano qua la sua cartella e devo dirle che tra tutti i valori le è salito l'andare a comandare.

Fate largo, numero 10. Debutta i più belli Tuca Macarena, un concentrato di ritmo e vibrazioni mediterranee ad opera di Baby K. Estate 2026. Senti come suona.

0: Martinelli.
1: Madame e Marrakesh alla numero 8 riflettono sulla solitudine della vetta, temendo che l'amore degli altri sia rivolto solo ai loro risultati e non alla loro essenza. Volevo capire, Madame e Marrakesh, posizione numero 8 questa settimana.

0: Cabana, cabana, qui si aggira una tra le più belle della settimana, alla numero 7. Ecco, un pezzo che rappresenta un luogo simbolico di evasione, uno spazio in cui il tempo sembra fermarsi e tutto il rumore circostante svanisce. Irama, cabana, numero 7, ai più belli d'Italia estate.
1: I più belli d'Italia estate, con Max Martinelli.

0: protagonisti e più belli anche Gianni Morandi ed Alessandra Amoroso. Il brano è stato scritto da Lorenzone Giovanotti, unisce due generazioni della musica pop italiana in un pezzo travolgente, leggero e spensierato.
1: Mike Jockey, Max Martinelli.

0: dischi italiani più belli della settimana nei Più Belli d'Italia, un programma di Max Martinelli.
1: Ai Più Belli Estate 2026 è arrivato il momento di emozionarci. Ecco la nuova di Angelina Mango e Marco Mengoni, Canto d'amore, Super Hit, numero 6.

Sono io, il vostro mai jockey ai più belli d'Italia, Max Martinelli. Pronti per un mix di dance pop, funk e sonorità mediterranee? Ecco Partenope, Merck & Cremont, La Brancale.

Siamo arrivati così tra le prime 5 di questa settimana e qui troviamo Jovanotti e Alfa. I due cantanti, legati da una visione artistica molto simile, viaggiano col vento in poppa. Buon vento, Jovanotti e Alfa.

0: le 10 più forti.
1: Passa dai più belli, Samurai J. In Flamenco Paranoia raccoglie la sua passione per la musica, la vita e l'amore. Samurai J, Flamenco Paranoia.

0: visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao ragazzi, siamo i Forest, rock band veneziana. Se volete fare una festa, noi ci siamo. Telefonate allo 041 52 39 232 o al cellulare 320 86 39 428. I Forest, go!

0: darti mai più.
1: 3.
2: Bossa Nostra di Gaia si piazza in terza. Il testo intreccia le radici italo-brasiliane di Gaia e racconta anche una storia d'amore nostalgica, densa di difficoltà comunicative e ricordi legati a Bahia e al traffico cittadino. Bossa Nostra e di Gaia. Posizione numero 3.

0: Ricchetta, Debbie Kay, Elettra Lamborghini, Madame Marrakesh, Irama, Angelina Mango, Marco Mengoni, Giovanotti, Alfa, Noemi, Gaia, Pinguini Tattici Nucleari. È il momento di decretare la più bella dei più belli.
1: La numero uno.
0: E c'è un bel trittico in testa ai più belli d'Italia. Il cantautore italiano Fred De Palma, la cantante brasiliana Anitta e il rapper italiano Emis.

0: Ciao Sara, e dove ti va con quel popò del careo?
1: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti pressi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisse più.
0: Ostrega, brava. Adesso io dico subito a Tosia che andiamo anche a noi altri.
1: No zio, non occorre tutta sta pressa. I pressi se bassi tutto l'anno.
0: La Conrad, la convenienza, convenienza. Sì.

Racconterò di quando hai detto, ti giuro son cambiata. E poi non sei cambiata affatto, è stata identica la strada. Quando hai detto puoi salvarmi ed io l'ho fatto con il cuore. Poi ho cercato in te una scusa e mi hai confuso tra persone. Racconterò a mio figlio le cose fatte insieme. Il primo giorno che ti ho vista, diamante tra le iene. Sai, la vita può cambiarci solo se non la viviamo. Strano a dirsi certe volte, resta vero chi non siamo. Racconterò ai miei amici, ai pochi che rimarranno, che ho scoperto camminando quanto è bello stare fermo. Che più cerchi di star bene, più ti complichi il futuro. Che cazzo l'ottimismo, non lo voglio come scudo. Quante nuvole ti servono per accorgerti del cielo. Quando perdi una persona, scopri il suo valore vero. Io che scrivo intanto fumo, mi distraggo come posso. Tanto è un gioco l'esistenza ed ogni scelta è un nuovo passo.

0: visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao ragazzi, siamo i Forest, rock band veneziana. Se volete fare una festa, noi ci siamo. Telefonate allo 041 52 39 232 o al cellulare 320 86 39 428. I Forest, go!

0: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao zio.
2: Ciao Sara. E dove ti va con quel popò del careo?
1: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti pressi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisse più.
2: Ostrega, brava. Adesso io dico subito a tua zia che andiamo anche a noi altri.
1: No zio, non occorre tutta sta pressa. I pressi sono bassi tutto l'anno.
2: Conrad, la convenienza, sì, tutto l'anno.

0: Mezza, Teo, mezza.
1: Guarda, guarda, oh. Guarda, Sergio, ti vede Rassen e non tocca come sta il troano, guarda. E il Gavi va il troano, tutti sette in insufficienza sua. E io capoccia. Comunque va avanti, dai.
0: Matematica, scarso.
2: Scarso.
1: Dimmi. Dopo.
0: Italiano gravemente insufficiente.
1: Allora, mi viene da piangere, parfum, da piangere.
0: Dai, veggia, sta buona.
1: No, perché senti, vogliamo dirla tutta. No, vogliamo dirla tutta. Quella di matematica, intanto, lo caccia fa in urta. No, non mi cava mica via da testa, sa. Dopo, ha poco da dirmi, sa, il fiono sa. Allora, vengo, Sergio, cos'è casa, non fa tutto giusto.
0: Ah, tutto giusto. Tutto. Ah, siamo neanche a parlarlo.
1: E tabeine, non le sa tutte.
0: Tutta memoria.
1: Manco male, memoria. Oh, manco male che ti mi dà ragione, sa, Sergio. Fede italiano, senti, dice, il ragazzo non sa. Intanto, senti, se il fiono sa, vuol dire che ti non ti sei ponata a spiegarmi, veniva a dirmi, va bene? E dopo a poco da dimmi che il ragazzo è troppo vivace e disturba sempre in classe. No, perché dimmi ti guarda, sono una volta sono andato a vedere. Sei sempre Thomas, il figlio di Susi, che fa confusione. E dopo gli dà sempre la colpa a Michael.
0: Sì.
1: È vero? E dopo si aggiappa sempre.
0: Si finì a Bira, si finì.
1: Ma senti, adesso non lo vede di Bira, no. Studio per il Pagea. Oh, è catticcio.
0: Oh, Michael! Come già stava che ti ha portato a casa sta Pagea qua, oh!
1: Non è stata mia, sa! E si in camera che gioca con chi è bastarda di PlayStation. Ora vengo PlayStation, guarda! Oh, dai, mattina e sera se che gioca! Gavessi ho aperto un libro, un quarto del tempo che si sta sola con quel bastardo dei giochetti.
0: E se si finì è Bira,
1: qua! Ho capito, con avanti, ciò! Ciò deficiente con Tiago!
0: Oh, vedo sta mica sigarsa, oh!
1: Cioè, perché dopo c'è... mi fa dire anche robe che non voglio, no? Ti senti?
0: Michael! Dai, è fuori da chi a camera, ti senti gatto mamma, andiamo a parlarti, no?
1: Mi si veniva sua, per fine una fumana adesso, mi si veniva sua.
0: Cioè, mai successo, è una pagina così,
1: no? Papà, tra l'altro, senti, papà dei giochi, ti vedessi che papà di violenza che c'è su questi giochi, qua, della PlayStation? Allora, questo qua, ultimo, che sentivo giocare, è Super Gino, nome di violenza, no, che c'è.
0: Non so passare un attimo, l'altro giorno, va. No, ma va veramente. E ora si insucca e testa, non sta in su, sta ora.
1: Allora, Michael, distacchiti da che a PlayStation, ora perché sennò ora. Adesso tuo pare sfonda le porta.
0: Sfondo.
1: Allora, sfonda le porta.
0: Sfonda la porta,
1: degno.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Chi ha rubato la marmellata?
2: Chi sarà?
1: Ed un uovo di cioccolata?
2: Chi sarà?
1: E chi ha rotto la vetrata con un colpo di pallone? Chi ha scaldato la cassata con il phon?

0: Chi ha toccato il registratore?
1: Chi sarà?
0: Chi ha giocato nell'ascensore?
1: Chi sarà?

0: ciao Sara! E dove ti va con quel popò dei carei?
1: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti presso i bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisse più.
0: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a tua zia che andiamo anche a noi altri.
1: No, zio, non occorre tutta sta pressa.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Cristiano, scusa, ciao, sono Valerio, senti, non so che giorno è oggi, non so, vabbè, mi è venuto in mente questo giro del basso, ascolta.

0: Dai che andiamo, dai che andiamo, forse! Dai che andiamo!
1: Capitano! E guarda cosa è successo in cabina!
0: E ti ha dato una castagna!
1: E guarda, capitano, c'era uno in cabina che ha detto non pago il biglietto, non voglio multe, non ho paura di nessuno! E mi ha tirato un pugno, mi ha tirato!
0: Non c'ho!
1: Ma fa un male! Prima io c'hai, capitano! Ma mica faccio le multe adesso, è salata!
0: Cicci, ma mi meraviglio di te!
1: Ma che aggressione questa, aggressione!
0: Cicci, ti metti a mavi, ti sa che io non mi tiro mai indietro quando bisogna fare a pugni, no?
1: No, capitano! Ma vuol dire che vuoi che fare anche col mondo della box?
0: Ah, Cicci, ma a un livello, allora... che non ti credi che sia...
1: No, no, capitano, mi conti, dai, mi conti!
0: Beh, fatto sta che chi ha volta, no? Stallone!
1: No, Silvestre Stallone!
0: E lavoravi in azienda con gli altri?
1: No, capitano, in azienda con gli altri, Stallone, alla CTV!
0: E ciò!
1: Non posso credere,
0: e fare manco a Cicci!
1: E magari c'era ai fondamenti 9 col turno di notte che annettavo i puntini!
0: Allora ti assaggia?
1: No, e capitano, sì che mi pare impossibile, Silvestre Stallone che nettava il portino.
0: E finché il nettava, diceva
1: cosa
0: sempre,
1: diceva?
0: E se mi venisse un'idea da fare un film da
1: film?
0: In America?
1: Eh sì, in America.
0: E se mi venisse l'idea di andare a Hollywood?
1: No, no. E vuol dire che l'idea di fare Rocky che ha data io, capitano, magari.
0: Cicci, mica volta, non c'ero campione del mondo del pugilato del dopo lavoro dell'azienda.
1: Addirittura.
0: Se potrio navigarti, sa bei bei, sul tratto
1: Santa Marta Giudecca.
0: Arriva una comunicazione via radio.
1: Una comunicazione, dai centrale.
0: Certo, Nino, Apollo Creed.
1: Dai, Apollo Creed, quello del famoso film dei Rocky.
0: Apollo Creed vuole fare un incontro, no, con te. Metti in quaglio la sua corona, no, di pesi massimi il 25 dicembre.
1: Dove?
0: A Las Vegas.
1: E ho accettato.
0: Ho detto, se vede fiori che sto a Apollo con Giappar e a Remenara.
1: E ha cominciato l'allenamento.
0: No, prima sono andato a comprarmi un can.
1: Un boxer.
0: Se lo chiama Pirillo.
1: E dopo due tartarughe.
0: Se una lo chiama da tarta.
1: E sta tartaruga. Ma c'è proprio come il film.
0: E ho detto, no.
1: E dopo con l'allenamento.
0: Sveglia alle 4 di mattina, diciamo.
1: Alle 4 di mattina.
0: Così che... Jesse vuovi crui, via.
1: Alla faccia di questi eroi, oh, capitano. Oh, e per avere agilità. Sul ring
0: Guido Marinda fa Nino, prova a ciappare sta gallina.
1: Una gallina? Ma perché è difficile ciappare la gallina? È difficile, no? Ho capito, capitano, per fare addominali come ha fatto?
0: Mi mettevo cuciti, sa.
1: E intanto papà finché si tirava su e tirava i pugni sulla panza.
0: Uno, una, due, tre.
1: Capitano, e dopo
0: sei.
1: Magari ha fatto anche corsa con tutti i putai che correva Drio.
0: Esatto, no.
1: E magari se ne anche a Sola del della scalinata.
0: No, Sola del campanile San Marco.
1: Del campanile San Marco addirittura.
0: Sono arrivato in alto così che Adrio.
1: Come Adrio?
0: Adrio.
1: Ma capitano, e guarda che c'era Adriana sul film.
0: No, Stallone dopo che ha fatto Adriana. Ma lui così che Adrio. Che sei il nome della motonave che ce l'ha di andare addosso del feribot.
1: Ah, ho capito.
0: Adria, sta attento, spostate, no.
1: Ma insomma, è a fine. Lo ha vinto sto incontro valevole per la corona di pesi massimi, sì o no?
0: Cicci, te dirò che non mi ricordo perché si è passato tanto tempo, no? Dica, amici, in compenso, Stallone, tu hai sentito sta storia qua? Il fa Nino, ciao.
1: Ciao, vado
0: via.
1: Andai via.
0: E se andai in America a fare skate alla più grana con quei figli.
1: Con l'idea sola! No, dai, forza, le siamo arrivati!
2: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
3: Sara, e dove ti va con quel popò del careo?
4: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti pressi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisse più.
3: Ostrega, brava. Adesso io dico subito a Tosia che andiamo anche a noi altri.
4: No, zio, non occorre tutta sta pressa.

0: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao ragazzi, siamo i Forest, rock band veneziana. Se volete fare una festa, noi ci siamo. Telefonate allo 041 52 39 232 o al cellulare 320 86 39 428. I Forest, go!

0: Ciao Sara, e dove ti va con quel popò dei carei?
1: Vado alla Conad de Sant'Alvise, visti i prezzi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisce più.
0: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a tua zia che andremo anche a noi altri.
1: No zio, non occorre tutta sta pressa. I prezzi dei bassi

0: Exclusive Dance Chart. Exclusive Dance Chart.
1: E rieccoci belli, freschi, pettinati, con tanta musica, tanta energia. Qui suoniamo Super Hit con passione e simpatia. Ciao belli, io sono il vostro mai jockey Max Martinelli. Questa è la Exclusive Dance Chart, la classifica dance. Paolo Mariani e Isabi DJ pronti al Mix and Play. Luglio 2026, ti abbracciamo così.
2: Lascia la chart questa settimana.
1: In uscita dalla Exclusive Dance Chart, direzione spiagge italiane 2026, ecco Kid Khalif con... Duro, te, uscita, show bell, buon bagno!

il fenomeno De Bausa con Magnetic si piazzavano in seconda. Anima e Joji con Beautiful.

siamo scivolati così intorno alla posizione numero 11 ed è tutta di quel simpaticone di Francesco Gabbani. Summer Funk si divide tra unghie con il French, polvere da sparo e lampade retro insieme a tanta sete di denaro. Con Mr. Francesco Gabbani si battono a tempo anche le mani.

Numero 10, numero 10, dischi caldi, porte aperte, proprio sui dischi Mucho Calor, tra groove in quattro quarti e melodie di chitarre calde e orecchiabili, Girl di Jonas Blue.

0: colonne sonore estive per la prima parte della Exclusive Dance Chart con Sam Jacobs, Estra Nura, i Samurai J, Molella, i Busty Kids, Francesco Gabbani, Jonas Blue, i Medusa, Every Camomile. È tempo di Flashback.
1: Disco Flashback.
0: La macchina del tempo della Exclusive Dance Chart ci porta indietro al 1979 con un pezzo del gruppo dance delle Sister Sledge. Eccolo, We Are Family. New version ad opera di Nick Zandolino. Disco Flashback.

0: nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Solo i più belli.
2: Sono io, il vostro My Jockey ai più belli d'Italia, Max Martinelli. Ai più belli d'Italia parliamo con Mace, Salmo e Colapè.

0: Protagonisti e più belli anche Gianni Morandi ed Alessandra Amoroso. Il brano è stato scritto da Lorenzone Giovanotti, unisce due generazioni della musica pop italiana in un pezzo travolgente, leggero e spensierato.
1: Mike Jockey, Max Martinelli.

0: Belli.
1: Ai più belli estate 2026 è arrivato il momento di emozionarci. Ecco la nuova di Angelina Mango e Marco Mengoni, Canto d'amore, Super Hit, numero 6.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Exclusive Dance Chart. Exclusive Dance Chart.
2: E rieccoci belli, freschi, pettinati, con tanta musica, tanta energia. Qui suoniamo Super Hit con passione e simpatia. Ciao belli, io sono il vostro mai jockey Max Martinelli. Questa è la Exclusive Dance Chart, la classifica dance. Paolo Mariani e Isabi DJ pronti al Mix and Play. Luglio 2026, ti abbracciamo così.
3: Lascia la chart questa settimana.
2: In uscita dalla Exclusive Dance Chart, direzione spiagge italiane 2026, ecco Kid Khalif con... Duro, te, uscita, show bell, buon bagno!

siamo scivolati così intorno alla posizione numero 11 ed è tutta di quel simpaticone di Francesco Gabbani. Summer Funk si divide tra unghie con il French, polvere da sparo e lampade retro insieme a tanta sete di denaro. Con Mr. Francesco Gabbani si battono a tempo anche le mani.

Numero 10, numero 10, dischi caldi, porte aperte, proprio sui dischi Mucho Calor, tra groove in quattro quarti e melodie di chitarre calde e orecchiabili, Girl di Jonas Blue.

0: colonne sonore estive per la prima parte della Exclusive Dance Chart con Sam Jacobs, Estra Nura, i Samurai J, Molella e Busty Kids, Francesco Gabbani, Jonas Blue, i Medusa, Every Camomile. È tempo di Flashback.
1: Disco Flashback.
0: La macchina del tempo della Exclusive Dance Chart ci porta indietro al 1979 con un pezzo del gruppo dance delle Sister Sledge. Eccolo, We Are Family. New version ad opera di Nick Zandolino. Disco

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao ragazzi, siamo i Forest, rock band veneziana. Se volete fare una festa, noi ci siamo. Telefonate allo 041 52 39 232 o al cellulare 320 86 39 428. I Forest, go!